paese, ho una valigia di cartone, sono vestito sì in borghese, ma dentro c'è il bandoneone. Potrei sembrare un ragioniere, anche un geometra potrei, ma un tango sento io gridare in fondo.

niente di stipendio per un tanghero incantador. È questo dunque il bel compendio di un'esistenza di languor.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.